0: poi prendi un poco d'inglese taffettate sullo scrigno. In quanto al nastro il dever, per il colore mi spiacea di privarmene.
1: Tenete! E da legargli il braccio una